0: La nostra voce è la musica.
1: È la musica.
2: È la musica. I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:31 minuti. Buon risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Sabato 5 settembre. Ariete, valutate se rimettere in sesto un rapporto da tempo collaudato oppure lanciarvi in una nuova relazione. Toro, siete insoddisfatti di qualcosa, eliminate il problema alla radice preparandovi a combattere. Gemelli, vi sentite polemici e avete voglia di criticare. Fatelo solo con chi conoscete bene.

di incontri stupendi. Scorpione, in amore non è vero che vince chi fugge, ma è di rigore restare e capire. Scavate nella mente e cercate di intuire. Sagittario, avete voglia di distendere i nervi e rilassarvi. In serata è consigliabile uscire con amici e divertitevi. Capricorno, chi vi ha preso a pesci in faccia non merita la vostra amicizia e la vostra comprensione. Acquario, lasciate in pace il can che dorme e non infiltratevi in situazioni che non vi competono. Siate spontanei. Pesci, mostratevi ottimisti come nelle migliori occasioni e non sciupate i momenti d'oro con lunghi discorsi. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Se desiderate partecipare, fare una costellazione familiare, anche costellazioni che riguardano gli affari, mi occupo di questo argomento da moltissimo tempo, usando le tecniche energetiche. I fiori di Bach in sinergia aiutano tanto a risolvere e a raggiungere l'obiettivo. Se invece volete sapere qualcosa del futuro o scelte da fare, va benissimo la manzia e la radiestesia. Un abbraccio di luce color oro ramato a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Franciacorta Designer Village. Venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Sono le 7 e 2 minuti.

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano. Tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
1: Dal 4 al 6 settembre, presente alla Fiera di Sant'Alessandro di Bergamo, Padiglione A.
2: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:29. Una felice giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Sabato 5 settembre. Ariete, valutate se rimettere in sesto un rapporto da tempo collaudato oppure lanciarvi in una nuova relazione. Toro, siete insoddisfatti di qualcosa, eliminate il problema alla radice preparandovi a combattere. Gemelli, vi sentite polemici e avete voglia di criticare, fatelo solo con chi conoscete bene e con il dovuto tatto. Cancro, la persona che vi ama in questo momento è assente. Non preoccupatevi, non siate troppo gelosi, tutto si risolverà in poco tempo. Leone, gli ostacoli di natura economica saranno presto superati. Fate un quadro preciso della situazione e capirete come muovervi. Vergine, cercate di recuperare a tutti i costi un amore perduto cui tenete in modo particolare. Usate la diplomazia, il cuore e lasciate andare l'orgoglio. Bilancia, dimenticate il passato e le lacrime che avete versato. È un giorno magico, pieno di incontri stupendi. Scorpione, in amore non è vero che vince chi fugge, ma è di rigore restare e capire. Scavate nella mente e cercate di intuire. Sagittario, avete voglia di distendere i nervi e rilassarvi. In serata è consigliabile uscire con amici e divertitevi. Capricorno, chi vi ha preso a pesci in faccia non merita la vostra amicizia e la vostra comprensione. Acquario, lasciate in pace il can che dorme e non infiltratevi in situazioni che non vi competono. Siate spontanei. Pesci, mostratevi ottimisti come nelle migliori occasioni e non sciupate i momenti d'oro con lunghi discorsi. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Se desiderate partecipare, fare una costellazione familiare, anche costellazioni che riguardano gli affari, mi occupo di questo argomento da moltissimo tempo, usando le tecniche energetiche. I fiori di Bach in sinergia aiutano tanto a risolvere e a raggiungere l'obiettivo. Se invece volete sapere qualcosa del futuro o scelte da fare, va benissimo la manzia e la radioestesia. Un abbraccio di luce color oro, di luce color oro ramato a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.

da Perego Motorrad, la tua concessionaria moto BMW. Anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, Bergamo.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce verde, Gran Premio di Monza.
2: Bentrovati. Rallentamenti per traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Entra nel vivo il Gran Premio d'Italia 2026. Alle 9.25 la Sprint Race di Formula 3. L'autodromo è inserito all'interno del parco di Monza e non è possibile accedervi direttamente con i mezzi pubblici o privati. Per questo motivo è stato elaborato un piano di trasporti per agevolare l'arrivo al circuito e il deflusso degli spettatori durante i giorni dell'evento. Per chi arriva in automobile o con altri mezzi privati, in occasione dell'evento sono stati allestiti 10 parcheggi ufficiali ubicati intorno al parco e contrassegnati ciascuno da un colore. Lungo le principali strade è installata un'apposita segnaletica al fine di indirizzare il pubblico lungo specifici itinerari, preservando le zone residenziali dal traffico di attraversamento ed evitando le strade chiuse per l'evento. Da ciascun parcheggio, tramite percorsi pedonali segnalati, si possono raggiungere i vari gate di accesso all'autodromo. È tutto per questo aggiornamento. A più tardi.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna ancora dell'estate piena in tutta Italia e quindi anche in Lombardia, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese e quindi sole protagonista, ma non solo, anche e soprattutto caldo protagonista. Temperature che continueranno a raggiungere punte ben al di sopra della norma, valori sulla bassa Valpadana fino addirittura a 36-37 gradi. Domenica caleranno leggermente, ma ci sarà comunque da sudare. Quando cambierà? Mercoledì. Mercoledì temperature in calo. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
5: Il meteo è offerto da Perego Motorrad, la tua concessionaria moto BMW. Anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, Bergamo.

0: sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Da Supersicuro Antinfortunistica sono arrivati i migliori brand del settore forestale. La protezione antitaglio SIP Protection e le calzature ad alte prestazioni Andrew. Nel nostro store trovi anche un'ampia selezione di abbigliamento professionali per giardinaggio, agricoltura e lavoro boschivo. Ci trovi a Bonate Sopra, Bergamo.
1: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
2: Sono le 9. Radio Bergamo Notizie.
3: Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex deputato di spicco dei 5 Stelle, colto da un grave malore a Cuba dove si trovava per alcuni reportage. A seguirlo nell'isola dove è ricoverato anche due specialisti del Policlinico Gemelli, ad annunciare il rinvio via social all'associazione da lui fondata. Non ho mollato e non intendo farlo adesso, così Giorgia Meloni, che ieri a Bari ha festeggiato il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Sul palco della kermesse i risultati di 4 anni di attività, ma anche la difesa della nuova legge elettorale.
4: Proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni.
3: Gli italiani stanno peggio dopo questi 4 anni, replicano le opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2.500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, ricorda la segretaria del PD, Elly Schlein. Ed è tutto, a più tardi.

0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo della Minato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
2: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:29 minuti. Una splendida giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Sabato 5 settembre. Ariete, valutate se rimettere in sesto un rapporto da tempo collaudato oppure lanciarvi in una nuova relazione. Toro, siete insoddisfatti di qualcosa, eliminate il problema alla radice preparandovi a combattere. Gemelli, vi sentite polemici e avete voglia di criticare, fatelo solo con chi conoscete bene e con il dovuto tatto. Cancro, la persona che vi ama in questo momento è assente. Non preoccupatevi, non siate troppo gelosi, tutto si risolverà in poco tempo. Leone, gli ostacoli di natura economica saranno presto superati. Fate un quadro preciso della situazione e capirete come muovervi. Vergine, cercate di recuperare a tutti i costi un amore perduto cui tenete in modo particolare. Usate la diplomazia, il cuore e lasciate andare l'orgoglio. Bilancia, dimenticate il passato e le lacrime che avete versato. È un giorno magico, pieno di incontri stupendi. Scorpione, in amore non è vero che vince chi fugge, ma è di rigore restare e capire. Scavate nella mente e cercate di intuire. Sagittario, avete voglia di distendere i nervi e rilassarvi. In serata è consigliabile uscire con amici e divertitevi. Capricorno, chi vi ha preso a pesci in faccia non merita la vostra amicizia e la vostra comprensione. Acquario, lasciate in pace il can che dorme e non infiltratevi in situazioni che non vi competono. Siate spontanei. Pesci, mostratevi ottimisti come nelle migliori occasioni e non sciupate i momenti d'oro con lunghi discorsi. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Se desiderate partecipare, fare una costellazione familiare, anche costellazioni che riguardano gli affari, mi occupo di questo argomento da moltissimo tempo, usando le tecniche energetiche. I fiori di Bach in sinergia aiutano tanto a risolvere e a raggiungere l'obiettivo. Se invece volete sapere qualcosa del futuro o scelte da fare, va benissimo la manzia e la radioestesia. Un abbraccio di luce color oro ramato a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna ancora dell'estate piena in tutta Italia e quindi anche in Lombardia, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese e quindi sole protagonista, ma non solo, anche e soprattutto caldo protagonista. Temperature che continueranno a raggiungere punte ben al di sopra della norma, valori sulla bassa Valpadana fino addirittura a 36-37 gradi. Domenica caleranno leggermente, ma ci sarà comunque da sudare. Quando cambierà? Mercoledì. Mercoledì temperature in calo. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
6: Il meteo è offerto da Perego Motorrad, la tua concessionaria moto BMW. Anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, Bergamo.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sono le 10. Radio Bergamo Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Iscieri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un SMS alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.

Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Luce verde, Gran Premio di Monza.
1: Bentrovati. All'autodromo di Monza, seconda giornata per il Gran Premio d'Italia 2026. Per chi arriva in automobile o con altri mezzi privati, in occasione dell'evento sono stati allestiti 10 parcheggi ufficiali, ubicati intorno al parco e contrassegnati ciascuno da un colore. Lungo le principali strade è installata un'apposita segnaletica al fine di indirizzare il pubblico lungo specifici itinerari, preservando le zone residenziali dal traffico di attraversamento ed evitando le strade chiuse per l'evento. Da ciascun parcheggio, tramite percorsi pedonali segnalati, si possono raggiungere i vari gate di accesso all'autodromo. In particolare nei parcheggi blu e viola, oggi e domani, domenica 6 settembre, dalle 7 alle 20:30 è attivo un servizio di bus navetta a flusso continuo da e per i gate di accesso più vicini. L'autodromo è raggiungibile, oltre che in auto e in treno, anche in autobus, utilizzando la linea Z221 Sesto San Giovanni Carate Mariano Comense, in connessione con la metropolitana M1 di Milano alla fermata Sesto Primo Maggio. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Siamo con Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, dottor Massa, MSC quest'anno presenta una nuova proposta, la nuova ammiraglia MSC World Asia, seguita nel 2027 da MSC World Atlantic. Cosa significa per voi lanciare una nuova nave e quali opportunità offre agli ospiti?
2: Guardi, una nuova nave rappresenta innanzitutto un investimento industriale straordinario. Significa aumentare la nostra offerta, la nostra capacità, e quindi poter offrire ai nostri ospiti nuove destinazioni con maggior capacità a bordo delle nostre navi. La World Asia è di fatto un hotel da 2.300 camere. Per noi aziendalmente è un momento molto importante di redditività, ma anche un aspetto a cui siamo molto attenti, che è quello occupazionale.
1: Ci vuole spiegare in che modo MSC World Asia interpreta le nuove tendenze del turismo esperienziale?
2: World Asia riesce a essere essa stessa una destinazione. A bordo della nave le attività proposte sono tantissime, con un vantaggio incredibile che la nave per definizione si sposta e raggiunge nuove nuvole, quindi si può coniugare al vantaggio della crociera di poter toccare, assaggiare tante destinazioni differenti nel corso della propria settimana, poi dare la possibilità per ogni cliente, a seconda delle proprie divergenze, di rintagliarsi la propria vacanza.
1: Grazie mille Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociera del gruppo MSC, per essere stato con noi.
2: Grazie a lei, vento in poppa la trasmissione.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Bergamo Notizie.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando i primi faccia a faccia tra le big che impreziosiscono il sabato di campionato, la terza di Serie A mette in copertina il Como. Reduci dal successo in casa Napoli, i lariani sbancano la Marassi rossoblu con un netto 4-1 sul Genoa e volano almeno per una notte in testa alla classifica. Sotto per la rete di Obraic, i lombardi ribaltano subito il match con i gol di Baturina, Diao e Nico Paz. Nella ripresa ancora Diao fissa il risultato sul 4-1 finale per il Genoa è la terza sconfitta consecutiva. L'analisi dei due tecnici Fabregas e De Rossi.
5: La squadra ha partito molto molto bene, abbiamo fatto un errore e dopo abbiamo continuato a crescere in la partita, abbiamo trovato quel grande gol di Martin che ci ha dato una mano a continuare a credere, no, in che si poteva fare, però una partita molto molto completa dalla nostra parte, questo sì è vero.
6: Era meglio stare 0-0 che 1-1 anche solo per un discorso mentale, ma al di là di quello si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo, e quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
4: Oggi si parte alle 15 con Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 a San Siro l'Inter campione d'Italia riceve il Napoli, secondo lo scorso anno. Alle 20.45 incrocio del cuore per Gasperini, la sua Roma riceve l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. Doppietta a Ferrari nel primo turno di libere, Leclerc Hamilton, nel secondo Russell davanti a tutti, ma Leclerc è vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della Rossa a Monza, dove si corre il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del mondiale. Oggi alle 16 le qualifiche, domani la gara alle 15. Pallavolo Istanbul fa da palcoscenico alle semifinali degli europei femminili, che vedono il faccia a faccia tra le quattro big del continente. Alle 15 la Turchia padrona di casa opposta alla Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia di Velasco, che affronta la Polonia, guidata in panchina dall'italiano Stefano Lavarini, la capitana delle azzurre Anna Danesi.
7: Mi aspetto una bella partita, come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra che incontreremo. Hanno degli opposti, perché sia il primo posto che il secondo posto sono veramente forti, quindi andremo a limitarle il più possibile. Hanno cambiato anche loro qualche giocatore nel corso della competizione, per cui qualche giocatore lo conosciamo meglio, qualcuno un po' meno, però saremo sicuramente pronti.
4: Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta dalla romena Cristea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Flavio Cobolli affronta al terzo turno Block, Silvia non prima delle 18 e non prima delle 19 il match di Luciano Darderi contro Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò non vi conviene venir con me dovunque vada.

0: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna alla Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più, scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da...
4: Iperceramica!
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
1: Nel nuovo e rinnovato centro cucine Scavolini di Grumello del Monte.
2: Sono le 12 e 3 minuti. Radio Bergamo Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km da la costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi, Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello Slam New York. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Bloks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: sue mani la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
1: Dal 4 al 6 settembre, presente alla Fiera di Sant'Alessandro di Bergamo, Padiglione A.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Da Supersicuro Antinfortunistica sono arrivati i migliori brand del settore forestale. La protezione antitaglio SIP Protection e le calzature ad alte prestazioni Andrew. Nel nostro store trovi anche un'ampia selezione di abbigliamento professionale per giardinaggio, agricoltura e lavoro boschivo. Ci trovi a Bonate Sopra, Bergamo.
1: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
2: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianske. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
5: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
3: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi saggio direi. Io ti direi.

0: euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
1: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Sono le 14 e 2 minuti.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
1: Nel nuovo e rinnovato centro cucine Scavolini di Grumello del Monte.
2: It's Ali Shuffle T.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Primo weekend di settembre caratterizzato ancora da un contesto tipicamente estivo sulla Lombardia, con clima molto caldo, valori davvero elevati per il mese di settembre, fino a 34-35 gradi sulle pianure. Anche domenica sole e clima caldo, seppur con qualche grado in meno nei valori massimi, arriveremo comunque a 32-33 gradi in pianura. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, se non qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di precipitazioni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo è offerto da Perego Motorrad, la tua concessionaria moto BMW. Anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, Bergamo.

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

resto, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

0: Da Supersicuro Antinfortunistica sono arrivati i migliori brand del settore forestale. La protezione antitaglio SIP Protection e le calzature ad alte prestazioni Andrew. Nel nostro store trovi anche un'ampia selezione di abbigliamento professionali per giardinaggio, agricoltura e lavoro boschivo. Ci trovi a Bonate Sopra, Bergamo.
1: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Bergamo Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota, aperto da Fiorentina-Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter, con lo scudetto sul petto, attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu.
3: Sconti diretti sono tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite, giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
2: Sponda Napoli, Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
4: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
2: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e in serata Juventus, Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Ci arriva in testa alla classifica Kimi Antonelli, che partirà però ultimo a causa di una penalizzazione. Non nascondono le loro ambizioni gli alfieri Ferrari. Possiamo vincere, dice Lewis Hamilton, mentre punta al personale Tris, Charles Leclerc.
5: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
2: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di volley è invece alle 18, quando a Istanbul l'Italia scenderà in campo per la semifinale degli europei femminili contro la Polonia. Turchia-Serbia all'altra semifinale, domani alle 18 la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti due gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
2: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
4: Dal 4 al 6 settembre, presente alla Fiera di Sant'Alessandro di Bergamo, Padiglione A.
5: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
6: Direzione sanitaria disponibile sul sito.

0: la nostra voce, è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Primo weekend di settembre caratterizzato ancora da un contesto tipicamente estivo sulla Lombardia, con clima molto caldo, valori davvero elevati per il mese di settembre, fino a 34-35 gradi sulle pianure. Anche domenica sole e clima caldo, seppur con qualche grado in meno nei valori massimi, arriveremo comunque a 32-33 gradi in pianura. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, se non qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di precipitazioni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo è offerto da Perego Motorrad, la tua concessionaria moto BMW. Anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, Bergamo.

0: vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Sono le 16:03.

How do I get to tell my story?

Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: la nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia alla barriera di Milano Est nelle due direzioni. All'autodromo di Monza, seconda giornata del Gran Premio d'Italia 2026. Dalle 16 le qualifiche di Formula 1. Domani alle 15 la gara. Ricordiamo che l'autodromo è inserito all'interno del parco di Monza e non è possibile accedervi direttamente con mezzi pubblici o privati. Per questo motivo è stato elaborato un piano trasporti per agevolare l'arrivo al circuito e il deflusso degli spettatori durante i giorni dell'evento. Si accede soltanto con biglietto attraverso uno dei gate preposti A, B, C, D e G per i veicoli privati e i pedoni e il gate H riservato ai bus. Per individuare il gate di accesso più comodo e il modo più facile per raggiungerlo, controllate sul biglietto la tribuna che avete scelto. In ogni caso, si può raggiungere qualsiasi gate seguendo gli appositi percorsi pedonali. Sul sito sono disponibili tutte le informazioni e le corrispondenze tra tribune, gate e mezzi di trasporto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Primo weekend di settembre caratterizzato ancora da un contesto tipicamente estivo sulla Lombardia con clima molto caldo, valori davvero elevati per il mese di settembre fino a 34-35 gradi sulle pianure. Anche domenica sole e clima caldo, seppur con qualche grado in meno nei valori massimi, arriveremo comunque a 32-33 gradi in pianura. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, se non qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di precipitazioni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da Perego Motorrad, la tua concessionaria moto BMW. Anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, Bergamo.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

to know that she

0: Da Super Sicuro Antinfortunistica sono arrivati i migliori brand del settore forestale. La protezione antitaglio SIP Protection e le calzature ad alte prestazioni Andrew. Nel nostro store trovi anche un'ampia selezione di abbigliamento professionale per giardinaggio, agricoltura e lavoro boschivo. Ci trovi a Bonate Sopra, Bergamo.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Sono le 17:03.

Radio Bergamo. Un'emozione segue l'altra.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
1: Nel nuovo e rinnovato centro cucine Scavolini di Grumello del Monte.
2: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.

Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%.

0: sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
1: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Radio Bergamo, viaggia con noi.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Sono le 18 e 3 minuti.

0: sue mani la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
1: Dal 4 al 6 settembre, presente alla Fiera di Sant'Alessandro di Bergamo, Padiglione A.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce verde, Gran Premio di Monza.
2: Bentrovati all'autodromo di Monza. È terminato il programma della seconda giornata del Gran Premio d'Italia 2026. A conquistare la pole position a sorpresa il pilota francese Pierre Gasly. Le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton si devono accontentare rispettivamente del quarto e quinto posto. Ricordiamo che per lasciare l'autodromo è attivo fino alle 20:30 un servizio di bus navetta a flusso continuo dai gate di accesso verso i parcheggi blu e viola. Per raggiungere la stazione è invece disponibile la navetta nera che dal gate G di Viale Mirabello porta direttamente in stazione sul lato di Porta Castello vicino al binario 7 e c'è grande attesa domani per la gara in programma alle 15. Per chi volesse raggiungere l'autodromo in treno sono previsti treni straordinari tra Milano Porta Garibaldi e Biassono Lesmo, prenotabili sul sito di Trenord fino ad esaurimento posti. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
1: Dal 4 al 6 settembre, presente alla Fiera di Sant'Alessandro di Bergamo, Padiglione A.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Sono le 19 ed un minuto.

nostra voce. La nostra voce è la musica. On the blind side and down the back ways, the roads are sad and scarred. When you can't get what you need.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Da Supersicuro Antinfortunistica sono arrivati i migliori brand del settore forestale. La protezione antitaglio SIP Protection e le calzature ad alte prestazioni Andrew. Nel nostro store trovi anche un'ampia selezione di abbigliamento professionale per giardinaggio, agricoltura e lavoro boschivo. Ci trovi a Bonatesopra, Bergamo.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
2: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Sono le 20 ed un minuto.

0: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro. Vieni a provarla da Iperauto Bergamo in via Borgo Palazzo 205, Bergamo.
2: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
4: Sono le 21 e 4 minuti.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Sono le 22 e 5 minuti.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.